Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iloko kamu pene. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

Tabaki rangati yomo majokoni chi wera be kwanya machuero we achwinyi tabani te wang yo kala.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tera.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.
1: Or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: or radio. ET Winyo or radio. Yum yikere werkwaro.
1: Alishani winyo
0: mar me pacho. ET Winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio.
1: Or radio.
3: Or radio.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. E.T. Winyo. Old Radio.
1: Danny Pro. Jace Lansigwe. Another one.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.